Parise. Kibisen i ekibida en lahamisha mag vante yebrak. Harise. Lahamisha we chili and tomato sauce vante. Harise. Kibisen i ekibida en lahamisha mag vante yebrak. Harise. Lahom, lahom mag botimo. Kibisini, kibisi vante, kibisi ruti, kibisi lamaruni, o vuti, laho votimo. Super votimo ka. A little spice o mag vosi, yep rock. Harise, kibisini, akibiba, and laho misha mag vuti, yep rock. Harise,